0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: San Marino, New Play.
3: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

sai. Mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali amici siamo solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente, niente.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno da Radio San Marino, le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio San Marino.
4: Ci attende una giornata di martedì ancora soleggiata e calda in Emilia Romagna, con temperature del pomeriggio anche oltre i 35 gradi, locali punte di 38 gradi. Sarà una giornata soleggiata e molto molto calda, temporali di calore del pomeriggio, poi in formazione lungo l'Appennino settentrionale, anche l'Appennino tosco-emiliano. Il vero cambiamento però arriverà giovedì con un fronte temporalesco che in giornata interesserà tutti le nostre regioni settentrionali. Attenzione a locali grandinate, colpi di vento anche sulla pianura emiliana e romagnola. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Giornata intensissima quella di giovedì, la stanno spostando di un giorno alla volta, perché all'inizio settimana doveva essere martedì. No, fine settimana scorso per esempio doveva essere martedì, vedrete che verrà a piovere, quindi caleranno le temperature tranquillamente. Poi hanno spostato a mercoledì, martedì o al massimo mercoledì. Adesso siamo a giovedì, speriamo che giovedì sia l'ultima data, si rinfreschi un pochino, che faccia un po' d'aria condizionata in questo periodo veramente molto molto caldo. Buongiorno intanto, piano, bisogna dirlo perché a quest'ora ancora ci sarà qualcuno che magari dorme. Buongiorno, bentrovati, io sono Mirko Zanni, questa è Radio San Marino. Insieme saremo fino alle 8, abbiamo un sacco di cose da raccontarci, ma soprattutto c'è tanta musica da ascoltare insieme per iniziare al meglio questa giornata che è l'ultima del mese di giugno. Siamo al giro di boa dell'anno, perché è finito il sesto mese, da domani siamo nel settimo, per cui c'è il giro di boa. Lasciate stare, sono cose mie particolari. Partiamo da Samurai J stamattina, dai.
5: Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

È comunque una canzone sempre in grado di regalare delle emozioni incredibili. Bohemian Rhapsody, versione The Braids 1996, ritrovata nel mattino di Radio San Marino proprio poco prima di andare a dare un'occhiata alla giornata di ieri. Ci riferiamo ai mondiali 2026. Figurati. Allora, giornata di ieri che ci ha riservato delle sorprese, non tanto il Brasile, anche se devo ammettere che nel primo tempo eravamo un pochino tutti preoccupati per i Verdi Oro, quest'anno guidati in panchina da un italiano, lo sapete, da Ancelotti. Bene, allora, primo tempo con il Giappone in vantaggio, a riposo 1-0 per il Giappone. Nel secondo tempo il Brasile ribalta il risultato e si qualifica agli ottavi vincendo per 2-1. Brutto colpo per la Germania invece, che lascia il mondiale ai calci di rigore con il Paraguay, per partita terminata sul punteggio di 1-1 dopo i calci di rigore 4-3 per i paraguayani. Stessa cosa succede all'Olanda, che partita terminata 1-1 dopo i calci di rigore. Il Marocco esclude l'Olanda, cioè elimina l'Olanda con il punteggio di 3-2. Oggi tocca a Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Vedremo un attimo quello che succederà. Comunque cominciano a essere i mondiali delle sorprese, piacevoli o brutte, insomma, dipende da che parte state. Arriva Francesco Gabbani adesso.

Caro Emerald, Giuliano Palma con Vivere Riviera Life 2011, nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zagli fino alle 8. Stavo leggendo che ci sono delle aste in giro che vendono i cimeli dei dei film. Quelli più famosi sono quelli che ovviamente costano di più. Io manco mi avvicino a queste aste. Ho il dubbio che non mi facciano nemmeno entrare. Quando mi vedono, dice: senta, guardi, lasci fare, lasci quello che deve lasciare dietro, non si faccia neanche vedere qua. Questa è la porta principale, sa com'è. Bisogna essere vestiti in un certo modo. E io non posso mettermi, per esempio, il frac. A parte che non l'ho mai indossato, però una volta sola sono riuscito a mettermi uno smoking e sembravo un pinguino all'equatore. Vabbè, comunque, insomma, cioè, per conformazione fisica, non è che sembra una cosa proprio, cioè, non sto bene con questi abiti particolarmente eleganti. Allora, è stato venduto il copione di Io e Annie, che è film del 77 di Woody Allen, che valse l'Oscar a Diane Keaton. È stato venduto per 4,2 milioni di dollari, va bene? Ed è, apparteneva ai cimeli iconici di questa grandissima attrice, recentemente scomparsa, purtroppo è scomparsa non da tantissimo. Intanto Senna Spyro su San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Total Blind su Radio San Marino dalle 2006. Si parlava di sport ieri, insomma, giornata piuttosto intensa dal punto di vista calcistico, perché due grandi lasciano il campionato del mondo di calcio, anzi due grandi, una grande, no, due grandi, perché sono la Germania e l'Olanda. Avevo detto bene, perché mi fa segno di no? Vabbè, insomma, il Brasile si è ripreso e ha battuto il Giappone poi nel secondo tempo. È stata una giornata intensa per quello che riguarda anche il tennis, perché lo sapete, ieri c'è stato l'esordio di Jannik Sinner a Wimbledon. Si pensava fosse una cosa un pochino più semplice battere Kecmanovic, invece l'ha trascinato al quinto set. Poi c'è stata una brutta caduta, a un certo punto la scarpa che si è macchiata di sangue, non si capiva bene che cosa fosse, poi lui ha tranquillizzato tutti dicendo: guardate, è soltanto un'unghia e si è rotta, e quindi niente di impressionante. Comunque è stata una caduta piuttosto brutta, perché la gamba aveva preso una brutta piega. Comunque alla fine del quinto set Jannik ha avuto la meglio e quindi ha superato il turno, ma è stato un bel po' di fiatone davanti chi era davanti alla TV in quel momento.

0: Mara Satei, Rico Nigiotti su Radio Sabarino con Sabato Sera. E adesso finalmente uno dei momenti importanti della nostra programmazione, perché possiamo scoprire quelle che sono le canzoni che ci accompagneranno già nei prossimi giorni qui sulla nostra programmazione, e ritroveremo anche all'interno della nostra classifica ufficiale la Top 50. Tommaso Paradiso paragona una storia d'amore estiva a quello che può succedere quando agitate una lattina di Coca-Cola e poi l'aprite. Agitare Coca-Cola.
1: Ascolti i successi

DNA, Gabri Ponte e Giovanotti insieme per questa estate 2026. Allora, a questo punto diamo un'occhiata a quello che le stelle hanno in serbo per noi per la giornata di oggi, come sempre partendo dall'Ariete. Luna severa in Capricorno che mette il dito nelle nostre grandi aspirazioni. Seguiamo pure i nostri sogni senza il timore però di chiedere troppo. Toro, compiti odierni, lavorare di buona lena per impostare i programmi per la settimana e portare a termine una trattativa con esito soddisfacente. Siamo ai Gemelli, luna è indifferente ancora fino a domani, ma indirizziamo le antenne, nell'aria c'è uno scampanio gioioso, Giove in Leone ci invita a fare festa. Cancro, il buio plenilunio in Capricorno e la sortita di Giove chiudono il mese senza enfasi. Le emozioni superano la ragione, osserviamo quanto emerge senza giudicare. Siamo a Leone, dopo circa 12 anni Giove torna nel nostro segno, ci accompagna per lunghi 12 mesi e ci offre in ogni campo occasioni e vitalità. Siamo alla Vergine, trattative importanti e impegnative portate a termine senza inciampi. Abbiamo valutato male l'interlocutore, non è quell'orco che pensavamo. Bilancia, il sole opposto alla luna e le cose prendono una piega storta, per raddrizzarle passiamo oltre e confidiamo nel futuro, che si preannuncia piuttosto luminoso. Scorpione, plenilunio tutto da contemplare in riva al mare o dal balcone in un dialogo silenzioso, affidiamo alla luna i nostri desideri più autentici. Buoni guadagni perché opera in una società. Per il Sagittario, buon finale di giugno, lavoriamo senza risparmiarci e troviamo l'ambiente affiatato per avere un ottimo rendimento. Capricorno, la nostra immagine non passa inosservata, abbiamo classe, stile, carisma, talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la nostra professionalità. Acquario, può sembrarci un martedì noioso, ma a ben guardare la monotonia ha un suo perché. Fuori dal chiasso, dalla mondanità, a tu per tu con noi stessi. Chiudiamo come sempre con il segno dei pesci, per l'amore è una

giornata inquieta, la nostalgia si fa sentire. Concentriamoci sul lavoro, teniamoci impegnati, colmiamo il vuoto con il fare e gli amici. Queste sono le stelle per oggi, invece c'è la Summer Compilation che ci propone Summer con Potential, poi Lily Allen con Not Fair, ma subito arriva Fabio Rovazzi e Eros Ramazzotti.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Mirko Zanni.

È il tempo di scendere dal banco, dal cubo. Praticamente stavo ballando sul cubo, insomma, voglio dire. La nostra compilation che si chiude con Lily Allen, Not Fair, su Radio San Marino con Mirko Zanni fino alle 8. Intanto stavo dando un'occhiata perché mi voglio iscrivere a un corso di beer yoga, che è il fitness alcolico. Attenzione però, non è che se beve, si fanno semplicemente degli esercizi yoga con una bottiglietta di birra in mano. E la bottiglietta dovrebbe essere aperta per fare in modo che non ne caschi neanche una goccia. Hai capito? Ecco perché viene chiamato lo yoga alcolico, semplicemente perché bisogna fare delle posizioni, bisogna muoversi in una maniera tale con questa bottiglia di birra aperta e non ne deve uscire un goccio, cioè non dovete versare un goccio di birra per terra dove state facendo gli esercizi. Ci vuole molto allenamento a fare gli esercizi. Non pensate male subito, io so che siete sempre a pensare, vabbè, che ci vuole, basta. No, dovete fare gli esercizi senza sporcare per terra. Non è semplice, io mi voglio iscrivere, poi mando il curriculum intanto.

0: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
4: Cerco Was.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
5: Avete mai paragonato una donna o una storia d'amore difficile a una nuvola? Allora, in questa canzone Zucchero parla di un amore difficile, di un amore comunque abbastanza complicato, e paragona l'immagine femminile a una nuvola. Si chiama proprio Nuvola la canzone che sta per arrivare.

Nuvola era la canzone di Zucchero Fornaciali direttamente dal 1983 che questa mattina abbiamo ritrovato come collection. Sapete, i nostri viaggi nel tempo attraverso la musica, quelli che fanno riaffiorare queste sensazioni, queste belle cose, questi ricordi soprattutto che noi leghiamo indissolubilmente alla musica. Poi possono essere ricordi legati a tante cose, a un paesaggio, a una situazione, a un diploma che abbiamo preso, a due occhi che abbiamo incontrato, che abbiamo incrociato in una determinata in un determinato momento, come per esempio i due occhi azzurri meravigliosi che ho incontrato al Carnevale di Venezia, bellissimi, però erano dietro una maschera, non lo so, mai più, non ho mai saputo. Innanzitutto non ho mai saputo se era un uomo o una donna, però due occhi bellissimi. Dietro la maschera ci siamo incrociati per un attimo e la cosa è finita lì. Due occhi splendidi sono anche quelli di Anna Gaspari, che ci leggeranno tra poco i titoli che compongono le prime pagine dei giornali che oggi trovate in edicola e del primo appuntamento con l'informazione da Radio San Marino. Da Mirko Zani è tutto, passate una buona giornata con la nostra musica. Io vi aspetto domani mattina alle 6, sempre qua. Ciao!

0: buongiorno. Sono le 8. Radio San Marino.
1: Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
2: Martedì 30 giugno, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Allora, leggiamo anche questa mattina i principali titoli dei quotidiani, iniziando da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm, che titola: segretario di Stato Lonfernini, istituto musicale, avanti con il rilancio, nuovo intervento normativo sulla scuola. In commissione, confronto sull'utilizzo degli smartphone e dei social network da parte dei minori. Poi ancora sport e ricerca, uniti per le malattie rare, al via la sfida per la vittoria 2026. Radio amatori, quando internet si ferma la radio funziona, come San Marino si prepara alle emergenze. Ancora sport, pallavolo, europei femminili, San Marino è ancora argento, la Scozia vince anche stavolta. L'informazione di San Marino al vaglio, i limiti all'uso degli smartphone per i minori. Poi in centro pagina la fotonotizia: europei Skadivoil, argento per le titane. E istituto musicale, numeri record ma struttura al collasso, virgolettato, così non si può andare avanti. Riforma della scuola, sabato libero e nuove eccellenze per l'istruzione sammarinese. Ancora San Marino dal Corriere Romagna, che titola: stretta su smartphone e social ai minori, valuteremo se regolamentarne l'uso. Commissione interni, acceso confronto sulla possibilità di introdurre limiti anagrafici per l'utilizzo delle piattaforme. Sul tavolo di Lonfernini anche la riforma della scuola, la settimana corta alle medie e l'intelligenza artificiale. E poi sfida per la vittoria, sport e solidarietà a sostegno della ricerca, presentata la seconda edizione dell'evento dell'Associazione Oceano Blu sulle malattie rare. E in taglio basso, trenino bianco-azzurro, inaugurato il tratto storico. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, che titola: i pescatori minacciano una settimana di sciopero, la COP, lavoratori del mare sulle barricate, se entro il 13 luglio non arrivano i fondi promessi ci fermiamo. In centro pagina la fotonotizia: chiude il negozio di stoffe pregiate, tessuti Morettin, stop dopo 39 anni. E in taglio alto, guasto alla draga, balneazione riaperta, Riccione, polemiche di politica e operatori turistici, la mancata pulizia all'imboccatura del porto ha costretto il comune a revocare il divieto. In taglio basso, smartphone e social, possibile stretta, siamo a San Marino, limiti anagrafici per i minori, acceso confronto in commissione appunto a San Marino. L'edizione di Forlì Cesena titola: Forlì, lavoro infernale, all'Electrolux è negato lo stop ai turni nelle ore più calde, qui neanche i raffrescatori, l'azienda tutto anticipato, turno scusate anticipato e misure per garantire un clima adeguato. In taglio basso, Forlì, caporalato, arrestato un 28enne, le vittime stranieri vulnerabili arruolate da un pakistano. Poi ancora Forlì, supplente senza diploma, un docente chiamato come supplente all'istituto Orfili, condannato a risarcire 18.000 euro, non aveva requisiti e non si è mai presentato in aula. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola titola: blackout in centro, caldo estremo, una giornata infernale. Il cuore di Ravenna resta senza luce per diverse ore, disagi in locali uffici, sciopero dei lavoratori Marcegaglia per il lavoro in condizioni estreme. In centro pagina la fotonotizia: addio al vecchio Benelli, partita la demolizione. E continuiamo con il resto del Carlino: caldo estremo, due morti oggi, 25 città ad alto rischio, due anziani stroncati dall'AFA Genova. In Europa 130 milioni di persone affrontano l'emergenza. Il nostro viaggio a Milano, Firenze, Bologna, tra espedienti e disagi, arrivano i temporali. In centro pagina la fotonotizia: soffre, si ferisce, vince, il ritorno da brividi di Sinner, l'esordio da brividi per Jannik Sinner a Wimbledon, il numero uno del mondo, supera un debutto complicato anche da una brutta caduta che provoca una torsione al ginocchio destro e all'anca, oltre alla rottura di un'unghia al piede. Alla fine però Sinner piega al quinto set il serbo Kecmanovic. In taglio alto siamo a Tolentino: affetto da disturbi psichiatrici, medico di base aggredisce la moglie e tenta di strangolarla. In taglio basso: Padre spara nella casa famiglia per la custodia della figlia, 6 vittime in Sassonia, 4 sono donne, illese la bambina e la madre. E ancora il marito disperso della ministra Roccella, la gogna social che toglie pietà e pudore, continuano le ricerche di Luigi Cavallari nel lago. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, cose da numero uno, c'è Sinner proprio in centro pagina, Sinner più forte di tutti. A Wimbledon, vittoria thriller al debutto su Kecmanovic, va sotto, cade, si ferisce un piede, lotta, poi vince al quinto. Un'utile sofferenza, tra virgolette. In taglio alto lo stellone di Carletto, Brasile agli ottavi, al 95esimo, Giappone ribaltato, ma che paura per Seleção. Ancelotti, miglioreremo, e con Neerman. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che alle 11 arriva l'informazione qui su Radio San Marino, adesso ci sono le previsioni del tempo, io vi auguro naturalmente una buona giornata.
0: Radio San Marino, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio San Marino.
4: Ci attende una giornata di martedì ancora soleggiata e calda in Emilia Romagna, con temperature del pomeriggio anche oltre i 35 gradi, locali punte di 38 gradi. Sarà una giornata soleggiata e molto molto calda, temporali di calore del pomeriggio, poi a informazione lungo l'Appennino settentrionale anche l'Appennino tosco-emiliano. Il vero cambiamento però arriverà giovedì con un fronte temporalesco che in giornata interesserà tutto le nostre regioni settentrionali, attenzione a locali grandinate, colpi di vento anche sulla pianura emiliana e romagnola. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura d'acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni Consorzio Terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Radio San Marino.
1: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

piazza facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
13: Stato di San Marino.
12: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
14: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
15: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
16: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
17: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
16: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
17: E sai perché?
16: Perché siamo da più me.
18: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
19: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
20: Per la tua pubblicità 0549 88 20

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Bruno Mars, On My Soul.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

vitaccia. Sei proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi,
6: Stato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno, è un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
8: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
9: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
10: La radio San Marino.
11: Estate 1998.
12: Ma

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Sulla radio che senti le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio San Marino.
3: Ci attende una giornata di martedì ancora soleggiata e calda in Emilia Romagna, con temperature del pomeriggio anche oltre i 35 gradi, locali punte di 38 gradi. Sarà una giornata soleggiata e molto molto calda, temporali di calore del pomeriggio, poi informazione lungo l'Appennino settentrionale, anche l'Appennino tosco-emiliano. Il vero cambiamento però arriverà giovedì con un fronte temporalesco che in giornata interesserà tutti le nostre regioni settentrionali. Attenzione a locali grandinate, colpi di vento anche sulla pianura emiliana e romagnola. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Ma buongiornissimo da Irol in questo martedì 30 giugno e partiamo subito con un abbraccio naturalmente a tutti i nostri ascoltatori. Facciamo anche gli auguri a Silvio Orlando, a Ralph Schumacher, a Mike Tyson e perché no anche a Michael Phelps. Tante cose di cui parlare oggi, e situazione globale che come sempre sappiamo è al limite, anche la situazione in Venezuela con tante persone disagiate dopo i terremoti. Ma c'è anche il mondiale all'attivo. Ieri ci sono state delle partite importanti, tipo Brasile-Giappone, ha vinto il Brasile 2-1, e c'è anche questo meme con Ollie e Benji che piace veramente tanto. Poi c'è anche la vittoria del Paraguay sulla Germania, che è stata definita una delle grandi sorprese del torneo. Invece oggi continua il mondiale, alle 20 Costa d'Avorio-Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e nella notte ci sarà anche Messico-Ecuador. Parleremo tanto di musica oggi, quindi insomma rimanete sintonizzati fino alle 15.30 con Irol. E a proposito di musica, partiamo da Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

My man Warren G, What's Love Got To Do With It. Il 1997 su Radio San Marino, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia insieme ai fantastici colleghi qua, Mirko Zani, Paolino Zanetti. Restiamo ora in zona grande cinema, perché questo 2026 si sta rivelando un anno davvero pesante per le sale cinematografiche. Io intanto sono andato a vedere Disclosure Day, il film di Spielberg, con questo arrivo degli alieni, insomma un qualcosa di particolare. Non stiamo a fare chissà che spoiler, però sicuramente uno di quei film da vedere quest'anno. E c'è stato anche Michael, insomma questo film che è andato fortissimo riguardo Michael Jackson, tra l'altro effetto Michael che si sente anche nella musica, catalogo del re del pop che è tornato fortissimo in classifica, Italia compresa. E poi c'è l'attesissimo Odyssey di Christopher Nolan, in arrivo al cinema dal 16 luglio, e sembra proprio appunto che quest'anno il cinema abbia ritrovato il gusto dell'evento. A proposito di eventi, continuiamo a parlare di Michael, questo biopic dedicato a Michael Jackson che continua a macinare record. Dopo aver superato Bohemian Rhapsody come biopic musicale di maggior successo, ora ha superato anche Oppenheimer, è diventato il biopic con maggiore incasso di sempre. Parliamo quasi di $1 miliardo al box office mondiale, risultato enorme. Continua la selezione musicale della radio che senti, il nostro Gigi Restivo. Ora andiamo da Angelina Mango e Marco Mengoni, è uscita questa nuovissima canzone, Canto d'amore. Tra l'altro Angelina Mango è tornata live, la Niña, nei teatri con tante date in giro per la penisola quest'estate. Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango, 335 104 1027 per i vostri messaggi.

Timbaland con i One Republic, Apologize, c'è solo One Republic, stiamo parlando di San Marino. Invece, tornando alla musica, beh, luglio si prepara a chiudersi anche con diverse uscite internazionali da tenere d'occhio. Tra poco andremo a vedere un po' quali sono le grandi uscite di questo mese. Il 24 luglio torna Charlie XCX con Music Fashion Film, disco che arriva dopo il fenomeno Brat, anche senza però ripeterne la formula. Poi sempre il 24 luglio torneranno gli Strokes con Reality Awaits, il primo album da The New Abnormal del 2020, 31 luglio anche con Ariana Grande, il suo Petal, e Shaboozey con un concept western tra country pop, hip hop e insomma musica americana. Lo passiamo spesso e volentieri il nostro Shaboozey, come passiamo anche spesso e volentieri la nostra Annalisa, che quest'anno ha droppato il pezzo per l'estate, ma non era in linea con i suoi classici Mon Amour, Bacio Io, Bacio Lei, ma una canzone estiva un pochino in più in mood nostalgico, riflessivo. Ce l'ascoltiamo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

lascia un po' Summer Paradise. Chi è in un bel paradiso d'estate? Magari molti già in vacanza che si possono godere al meglio questa stagione, alcuni invece magari che lavorano chiusi nel loro ufficio, chi addirittura fuori con queste temperature tostissima. E Summer Paradise però la ritroviamo almeno qua su Radio San Marino sicuramente. Secondo indiscrezioni circolate nell'ultime ore, e adesso parliamo un attimo di Achille Lauro, sarebbe sfumato il suo progetto Rai, che avrebbe dovuto portare l'artista romano in prima serata, due serate evento. L'idea era quella di costruire uno show attorno al suo percorso artistico, tra musica, ospiti, insomma quella dimensione visiva che negli anni è diventata un marchio di fabbrica per lui. Progetto che però non sarebbe entrato in tempo nei palinsesti autunnali Rai, e nel frattempo altre emittenti si sono mosse in anticipo assicurandosi questa messa in onda del concerto che Achille Lauro praticamente ha tenuto a San Siro lo scorso 15 giugno. Quel live, uno dei momenti più importanti della sua carriera, dovrebbe quindi diventare uno speciale televisivo. Per Lauro si tratterebbe di un nuovo spostamento del baricentro da Rai a un'altra emittente. Insomma, vedremo. A proposito di Rai, San Marino, Sanremo, Eurovision, tra poco parleremo anche di quest'ultima perla che ha sganciato Elettra Lamborghini. Ma per ora, Drop Dead, Olivia Rodrigo, è la radio che senti.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online.

0: Comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
4: Momento New Play sulla radio che senti. C'è una delle artiste che amo di più qua in Italia per quanto riguarda il panorama urban. Madame se n'è uscita con il suo album quest'anno, Disincanto. Mancava da un po' sulle scene, anche se aveva firmato successi come la canzone che aveva vinto Sanremo e quella che aveva vinto X Factor, Angelina Mango e Mimì. Dopo l'album Disincanto c'è anche un nuovo singolo pronto per dominare l'estate, Mama non mama, Madame, su Radio San Marino.
3: Ascolta

Madame, Mama, Non Mama, nuovo singolo per l'estate, anche per le sue date. Sarà anche tra poco a Cattolica, Piazzale della Regina. Bella per la nostra Madame, che abbracciamo forte, salutiamo. Ora invece ci dedichiamo a tre brani non stop senza interruzioni pubblicitarie. 335 104 1027 il numero di riferimento per raccogliere i vostri saluti, messaggi che tra poco andrò a leggere, ce n'è già qualcuno. Ma per quanto riguarda la Summer Compilation Another 54 Ultra Talk to You, la canzone dell'anno probabilmente per le situe chill dance, Smash Mouth, ma partiamo con Marco Mengoni, Safer Comi. Sto bene dove?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.

0: Movie, le novità del grande schermo.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Momento Collection sulla radio che senti, un salto indietro nel tempo, in questo caso nel 1990 andiamo ad ascoltare The Power, uno dei brani simbolo della dance, sto parlando degli Snap. Quindi i produttori Michael Musing e Luca Anzillotti, la voce rap che sentirete nel pezzo di Turbo B. Allora ci ascoltiamo gli Snap.

The Power 1990 sulla radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia. E a proposito di questo 2026, andiamo anche un attimo da Harry Styles, che è ripartito dalla sua musica quest'anno. Il 6 marzo è uscito il suo quarto album Kiss All The Time Disco Occasionally. È un disco un pochino più orientato sul pop, disco, groove, anche in base al pezzo che abbiamo appena sentito. Nel Regno Unito l'album è andato al numero uno, confermando ancora una volta il suo peso commerciale, anche dopo qualche anno di pausa discografica, perché il nostro Harry Styles se l'è presa comoda. Tra i brani che stanno girando di più c'è Dance No More, che è uscito anche con un video ufficiale a maggio, pezzo scritto da Harry Styles e che ci ascoltiamo ora, prima di passare alla prossima ora insieme.

0: tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Le ore 14, tra una ventina di secondi c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia in questo martedì 30 giugno e andremo a vedere un pochino anche quali sono le nuove uscite. Per esempio si sta parlando molto di questo nuovo brano di Gali che ha pubblicato su TikTok uno spoiler di una canzone ancora senza titolo, senza dato ufficiale, ma dal teaser si sente questo mood molto estivo, leggero, immediato, quindi forse ci dovremo aspettare qualcosa di simile e pare non scadere il tempo per droppare le hit estive. Intanto ci ascoltiamo i Rama che ha avuto un super concerto l'11 giugno a San Siro e ha droppato un nuovo brano, si intitola Cabana.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Overfun e Come Mad About You, gli anni 2000 sulla radio che senti, c'è il vostro Hero a tenervi compagnia e stavo dando un'occhiata ai prossimi artisti in arrivo qua nella nostra programmazione. Ci sono Mace insieme a Salmo e Colapesce, la loro Cattive Abitudini. Mace, insomma, è uno di quei producer che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni, è stato anche il DJ delle Olimpiadi che si sono tenute a Milano Cortina pochissimo tempo fa, ma soprattutto è uno di quegli artisti in Italia che droppa progetti di qualità. Sono usciti tanti suoi album EP che vi consiglio e ora probabilmente sta costruendo qualcosa di nuovo. Lo abbiamo notato perché ha rilasciato vari singoli, qualcuno anche in collaborazione con rapper più giovani tipo Kaiser Pita, ma anche questo con Salmo, che sicuramente è un tassello che chissà dove ci porterà. Cattive Abitudini, Mace, Salmo, Colapesce. Rimaniamo un attimo su Salmo, che continua le sue collaborazioni. È uscita anche Tic Tac insieme a Gabri Ponte, amico della nostra Repubblica, e c'ha tante date in giro: il 5 luglio a Ferrara, 16 luglio a Legnano, 31 luglio Bari. Quindi Salmo non si ferma e consigliamo di andare a vedere i suoi live, perché credo che sia uno degli artisti live più forti della penisola. Sardo per eccellenza, una divinità da quelle parti. Ci ascoltiamo Cattive Abitudini insieme a Mace e Colapesce.

Sad Drift o Memory Bliss in 1991 con i PM Down, che arrivano dal New Jersey nei primi anni 90, si sono fatti notare con questo suono diverso dal rap un po' più duro che andava all'epoca, erano un po' più morbidi, melodici, spirituali. Ma a proposito di queste tre componenti che troviamo anche in artisti della nostra penisola, si sono incontrati Jovanotti e Alfa per questa canzone Buon Vento, che è uscita il 22 maggio, ormai è passato più di un mese, prima collaborazione e brano costruito sull'idea del viaggio, delle partenze, dei cambi di direzione. Chissà quanti di voi saranno proprio dentro questa dinamica, ma comunque rimane una canzone luminosa, molto da estate, anche perché Jovanotti Alfa, insomma, è quello anche che sanno fare, è quello che gli riesce bene. Per Jovanotti è anche un anno speciale, quest'anno compie 60 anni il 27 settembre e intanto si prepara anche al Jova Summer Party, con date da agosto a settembre. Si parte ad Olbia il 7 agosto, poi Montesilvano il 12, Barletta, Catanzaro, Palermo. Alfa invece prosegue il suo tour estivo e tra le prossime date c'è Alba il 4 luglio, poi Pratolino l'11 e Senigallia. Allora direi che è tutto pronto per ascoltarci questa coppia inedita con la loro nuovissima Buon Vento, Jovanotti Alfa.

parlavamo di Ed Sheeran, no, parlavamo di Alfa, ecco, prima, che è un po' l'Ed Sheeran italiano, possiamo metterla così. Questa era Perfect, era il 2017, anche Ed è uscito con nuovissimi progetti, ma ora invece andiamo ad ascoltarci una di quelle canzoni che è un po' come Talk to You, sta andando fortissimo quest'anno. Intanto inquadriamo il gruppo, che sono i The Bauza, un progetto norvegese, e non va confuso con Bauza, che è un altro rapper tedesco. È uscita questa Magnetic il 27 febbraio ed è diventato un successo internazionale. Quindi direi che è tutto pronto per ascoltarcelo. Il pezzo è nato in una casa vacanze sul mare in Norvegia e l'idea era quella di raccontare quella sensazione di attrazione immediata verso qualcuno, da qui il titolo Magnetic. The Bauza nel posto.

0: Momento New Play sulla radio che senti, brani freschissimi o usciti da poco, e c'è Emma insieme a Fabri Fibra. Avevano già collaborato nel 2024 per In Italia, il brano che Fabri Fibra aveva condiviso originalmente con Gianna Nannini. Ora li troviamo insieme in questo nuovo singolo di Emma Marrone, pronti per dominare l'estate. Il brano si intitola Antidroga e c'è anche un video, pare essere girato in un aeroporto, molto stile Torraccia. E ascoltiamo.
1: Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, 50 anni insieme, sconto del 20% su tantissimi prodotti. Scopri sul volantino il reparto con la promozione. Per i clienti Fidelity Più, spumante Prosecco Extra Dry, DOC, maschio, confezione 6 bottiglie, scontato al 35%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra Summer Compilation. Ascolteremo Sienna Spiral con la sua nuova Material Lover, Max Gazzè, Una musica può fare. Partiamo con Offenbach, Be Mine, a tra pochissimo.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Breve interruzione per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto.
1: Oh sì, bello.
0: Adesso noi ci proviamo tra poco con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Ciao Marco, buon esaurimento. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: le mani in piedi, via che si va.
1: Non è Luna Park, è San Marino, sono le 16. Ma cos'è? Ah, comincia con la sigla di Delia e Stefano, l'appuntamento di oggi?

0: Io lo so.
1: Oggi cosa farai?
0: È il programma, come sempre.
1: E non l'abbiamo fatto.
0: Cosa?
1: Stabiliamo un contatto.
0: Mi sanguinano le orecchie. Oggi cosa farò? Beh, cominciamo.

0: Io sono ancora qua.
1: Anch'io.
0: Già.
1: Eh sì, grazie per essere qua. Ma come mai siete qui?
2: Io ti dico tutti i giorni un'ora di cazzate dove si pensa positivo e stabiliamo un contatto.
1: Grazie Delia. E questa è la miglior dedica che potevate farmi per cominciare l'appuntamento di oggi. Però potete farle anche voi le dediche richieste, come in questo spazio. Basta mandarci una nota vocale WhatsApp al 335 104 1027. Non è che dovete fare chissà che cosa, fate per esempio come lei.
3: Ciao, sono Flora e

0: Anto!
1: Eccola!
2: Benvenute! Inizia mezzogiorno con cuoco!
1: No, con la cuoca! E vabbè, dai, è pronta forse, eh? Magari anche per una bella cenetta di stasera!
3: Viene fuori una cena bella disturbata!
1: Mi sa con lei!
4: Mostreremo brutta!
5: Salve a tutti dalla zia Anto e per la rubrica Cucina Creativa in un Minuto!
1: Sì?
5: Oggi prepariamo le verdure al gratin.
1: Ah,
5: è vero.
1: Vai.
5: Prendiamo dal frigorifero tutte le verdure che abbiamo, cotte e crude.
1: Sì.
5: Mettiamole nel piatto e cominciamo a grattarci bene bene in tutto il corpo.
1: Ma non è così.
5: Fino a completare il nostro gratin.
1: Sì, ok.
5: Buon appetito dalla zia Anto, cucina in un minuto.
1: Certo.
5: Ciao, ciao.
1: Ciao.
6: L'ane secca mezzo.
1: Anto, cosa dici?
5: Perfettamente centrato il problema.

0: Oh Marco, inizia quando vuoi.
1: Sta per arrivare.
2: E John.
1: Solo noi abbiamo il tormentologo.
2: Solo noi.
3: Ciao a tutti, benvenuti alla nostra nuova rubrica Il Tormentologo, ovvero l'esperto di tormentoni. Questa nuova app che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme social.
2: Davvero?
3: Che noi abbiamo in esclusiva.
2: Ah.
3: L'app come funziona? Noi facciamo girare una bellissima ruota. 3, 2, 1, via la ruota.
2: Ecco che gira.
3: Mentre la ruota gira, vi spieghiamo che quando la ruota appunto si fermerà ci darà un anno e di quell'anno noi andremo a pescare due tormentoni che ci ha fatto ballare tantissimo.
2: Ah,
3: siamo quasi pronti, vediamo se si ferma.
4: 1987.
3: Perfetto, il tormentologo ci porta al 1987, anno in cui fra l'altro mi viene in mente che il Napoli vinceva il suo primo scudetto.
2: È vero.
3: Era il Napoli di Maradona.
2: Maradona.
3: Che appunto, con le magie del campione argentino è riuscito a entrare nella storia vincendo il suo primo scudetto.
2: È vero.
3: Ma il tormentologo ci dice anche che quell'anno ne abbiamo ballato tantissimo due singoli che erano Boys di Sabrina Salerno

0: sei andato a tirare fuori?
1: È vero, il tormentone del 1987 di Sabrina Salerno, eh? Abbiamo perso qualche diottria, eh?
0: Oddio, Marco, oggi.
1: Cosa siamo andati a pescare? Che anno era? Scusa? 87.

0: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi,
6: Stato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno, è un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
7: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.

0: Barbara, che ho bisogno.
1: Hai bisogno?
0: Non ho capito. Per me dobbiamo cambiare nome a questa rubrica. Perché? Perché? Non è più solo questione di sfighe.
1: Ah no?
0: È anche questione di figure di Smelmus. Dai, passami la Barbara.
1: Te la passo, Barbara?
2: Dimmi, Sabri, cosa hai combinato stavolta?
0: Barbara, stai a sentire questa,
1: Vai.
0: Io non ho parole di come cacchio sono messa. Allora, stamattina sono andata a fare una visita con mio figlio all'ospedale.
1: Ok.
0: Mentre lui gli faceva fare dei test, io ero seduta alla scrivania, al tavolo del dottore con tutti i miei fogli vicino. Quando lui è tornato al tavolo con me,
1: con
0: mi
1: me?
0: Ha spiegato le ultime cose che mi doveva spiegare, delle procedure che devo fare e le prenotazioni che devo fare, quindi io, arrivederci, grazie, prendo sui fogli, c'è il telefono e via, vado via.
1: Okay.
0: Fortunatamente devo prenotare una visita nella porta lì a fianco, quindi per fortuna sempre c'era una persona, quindi ho dovuto aspettare. Dopo due minuti esce il dottore dal suo ufficio, mi guarda e mi fa: scusa, non è che per caso mi hai preso il telefono? Io: oddio, no, non credo. Comunque guardo, non gliel'avevo preso.

0: parlato il telefono al dottore.
1: No.
0: Vabbè, ma lui pataccone, però, che me l'è andato a mettere sopra i miei documenti.
1: Ho capito.
0: Ma... sono d'accordo, mio figlio mi ha preso per il culo fino a casa. Ha rubato il telefono al dottore. Poteva stare più attento, però.
2: Ma le sentite anche voi il suono delle sirene?
1: Sì,
2: secondo
1: esatto.
2: me sono i carabinieri che stanno cercando la Sabri.
1: Anche secondo me.

0: Oh, bentornati, eccolo. Ben ritrovati a una nuova puntata di questo fantasmagorico rubrica.
1: Sì, chi si chiama?
0: Si intitola Seguitemi per altri consigli.
1: Dove
0: toccheremo vari argomenti.
1: Toccheremo?
0: Toccheremo sempre con garbo e per piacere.
1: Ah.
0: E qui adesso, a questi tempi, non puoi neanche dire toccheremo che...
1: Sì?
0: Ecco, che subito... Ti tirano dietro anche quello che non c'è. Come dicevo, toccheremo
1: sì.
0: con calma vari argomenti. Stavolta parleremo
1: di
0: sopravvivenza nei boschi.
1: Sì.
0: Se per caso ti trovi faccia a faccia con un orso,
1: mamma mia,
0: tu cantagli una canzone di Gigi D'Alessio.
1: Perché?
0: Tu morirai lo stesso, ma almeno soffrirà un po' anche lui. Seguitemi per altri consigli.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 3, 4 e 5 luglio la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla 5ª edizione di 3 serate di emozioni. Sergio Caputo, Chiara Galiazzo e Paolo Belli in 3 coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band, diretta dal maestro Dino Gnassi. 3, 4 e 5 luglio dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: La più bella musica da ballare è solo su Radio San Marino Classic. Ogni sabato sera dalle 22 c'è Lost and Found con le selezioni musicali di Fabio Corifabs. 4 ore di grandi successi dance.

0: E allora siamo arrivati ai saluti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto in summertime e vi dà appuntamento domani. Sai che andrebbe qualcosa di... qualcosa di fresco, un gelato, un ghiacciolo.
1: Gelato o ghiacciolo, sempre roba giassa, ustrata.
0: Vabbè, c'era bisogno di questa precisazione. Comunque, grazie a Paolino Zanetti. Ci sentiamo con il sondaggione domani e adesso?
2: E adesso? Andate via. Voglio restare solo.
0: Beh, guarda, rimango solo anch'io perché...
3: dopo questo abbandono.
0: A domani.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Questo per ciò che riguarda il sabato, amici e amiche, buona serata. Invece adesso siamo al pomeriggio del 30 di giugno e questo mese lo stiamo praticamente portando alla via riuscita senza troppi malincuori, devo dire, anche perché ci sta veramente bruciando o asfissiando. E siamo tutti, diciamo la verità, pronti per fare la danza della pioggia che è stata invocata per domani. Non vorrei però che ci aspettassimo chissà che cosa e poi magari rimanere un po' delusi, però secondo quello che dicono le previsioni meteo, noi però aspettiamo quelle ufficiali, alle 7:30 ci sarà il nostro collegamento con Trebimeteo e avremo finalmente risposta ufficiale. Intanto vediamo un po' di chiudere bene questa giornata, comunque sia andata, magari dopo magari me lo direte attraverso i vostri messaggi al 335 104 102.

7, perché io posso farvi la domanda, poi se non me lo dite voi come facciamo? La musica, quella ce la mettiamo noi, l'abbiamo scelta appositamente per alleggerirvi dopo questo pomeriggio infuocato. Arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, tutti insieme. Estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Lei era Sheryl Crow. Ho detto era? No, no, è ancora tra di noi, sta benissimo, per carità. Allora, questa era la One and Two all'inizio degli anni 90, ci regalava questa canzone. Lei che veniva dal mondo country, questa volta invece si era così alleggerita un pochino e ha abbracciato il mondo mainstream. Cosa c'è di più mainstream d'estate? Direte voi del mare? No, delle zanzare. Eh beh, le zanzare non mancano mai, figuriamoci, io poi sono un bersaglio perfetto per loro. Però sapevo fino a poco tempo fa che c'era una cosiddetta isola felice, isola sul serio, dove le zanzare non sono mai esistite, almeno fino a ieri. Questo posto era la bellissima Islanda, ok? Perché aveva questo primato straordinario, cioè di non avere le zanzare nel suo territorio, tanto che alcuni proprio sceglievano di andare in questo posto d'estate per poter stare chiaramente in un posto incantevole, con una natura rigogliosa, molto particolare, e poi senza zanzare, una certezza radicata. Così non è, appunto, perché l'anno scorso c'era un scienziato, un entomologo, dilettante peraltro, stava svolgendo alcune ricerche. Ok, controllando il suo dispositivo, nota tre insetti decisamente fuori posto, ma che lui conosceva molto bene, ed erano tre zanzare. E questo ha ufficialmente sancito la fine dell'isola felice, almeno per ciò che riguarda le zanzare. Pensate che pure il gelo dell'Islanda ha ceduto, nel senso che non è un limite per loro, tranquillamente si sono adattate a questo nuovo ambiente. Mannaggia a loro, cioè veramente riescono a superare ogni cosa, resistono anche nei posti dove non si sono mai viste. Ora, non ci sono problemi dal punto di vista medico, però rimane un dato di fatto che quest'isola, che era diciamo storicamente protetta dal punto di vista delle zanzare, no, è assolutamente diventato ospitale anche per loro, molto meno per noi.

sì, condividiamo l'amore, share the love. E come si condivide se non con la radio, che è questa cosa bellissima che permette di essere tutti stessi allo stesso secondo, stesso minuto, a sentire la stessa canzone e condividerla, meravigliosa. A proposito di condivisione, grazie dei vostri messaggi al 335 104 1027. Allora, c'è un post a proposito di viaggio, dove si arriva dopo un viaggio e ci si diverte, immagino, no? C'è un campeggio, sono tantissimi i campeggi che ci ascoltano. In particolar modo vorrei mandare un saluto al market, quindi il market è dentro al campeggio di Cesenatico, quindi in particolare voi che state lavorando dentro quello che sono i supermercati, perché uno voi non ci pensa, no? Ma dentro queste strutture, no? Ci sono anche ovviamente dei posti dove bisogna anche rifocillarsi, perché non solo di bagni si vive, non solo divertimento, bisogna anche mangiare. Quindi grazie per voi che lavorate affinché le persone villeggianti che sono lì per divertirsi e fare vacanza possano avere tutto di quello che hanno bisogno. Non bisogna mai dimenticarsi appunto delle persone che tra virgolette lavorano per il nostro divertimento. Quindi salutiamo il market di Cesenatico e questo ovviamente è Radio San Marino che vi regala la nuova di Alice Warren.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Sono lontani i tempi in cui Avril Lavigne si presentava con il corvo sulla spalla e cantava così. Altri tempi, veramente carina però questa. I'm with you. Nella serata di Radio San Marino c'è ancora caldo fuori, me lo conferma. Sì, che fa caldo. Me lo dice Laura da Domagnano che scrive: sto uscendo dall'ufficio, aria condizionata finita. Adesso si affronta il caldo vero. Laura, coraggio, perché il traguardo della giornata proprio è lì davanti a te, lo puoi vedere. Ecco. Saluto anche Simone da Bellaria Giamarina, e anche lui macchina verso casa, dice che la colonna sonora di rientro va benissimo. Mi fa molto piacere accompagnarti ovviamente fino al tuo arrivo. C'è anche Marco di Serravalle che però mi pare di capire sta ancora a lavoro, immagino che sta lì a contare i minuti, manca poco, dai, manca sempre di meno. E un saluto a tutti quelli che ci ascoltano anche da più lontano, perché io non mi dimentico di voi che ci seguite con l'app di Radio San Marino, attraverso il DAB in tante regioni italiane o ancora su Rai Play Sound. Insomma, è veramente difficile non imbattervi sulla radio che senti, che messa così può essere inquietante, ma spero che vi faccia piacere. A me fa piacere farvi sentire la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento, risveglio con Qigong e colazione, laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Confermo che le zanzare mi stanno distruggendo, però nessuno mi può impedire di farvi sentire la nuova canzone di Anna, che è riuscita veramente a creare una identità precisa. Ogni volta che esce con un nuovo pezzo riesce a far parlare di sé, a entrare nelle playlist evidentemente anche qui, e soprattutto per milioni di ascolti in pochissimo tempo. La canzone è uscita veramente da meno di una settimana, già in classifica altissima, e allora noi ce la godiamo. Prepariamoci a White Girl Wasted.

Devo dire che conferma la direzione che sta seguendo Anna in questo periodo. Sound molto molto internazionale. Lei guarda moltissimo agli Stati Uniti, è un'attitudine, ormai è diventato il suo marchio di fabbrica. Diciamo che è una di quelle canzoni che è pensata per farsi sentire bella forte, soprattutto adesso che siamo d'estate. Sicuramente continueremo a parlare di lei nelle prossime settimane. Intanto, visto che prima facevamo dei saluti al volo e soprattutto vi davo spazio, continuate a farlo, ma devo ricordare il numero di WhatsApp, se no come fate, no? 335 104 1027. Fatelo adesso, intanto noi ci gustiamo una bella summer compilation che ci rinfresca la mente. Avremo Tame Impala con Dracula, poi Rafael Gualazzi, l'estate di John Wayne. Cominciamo con gli anni 90 e Manu Ciao!

0: Oh, bentornati, eccolo. Ben ritrovati a una nuova puntata di questa fantasmagorica rubrica.
1: Sì, chi si chiama?
0: Si intitola Seguitemi per altri consigli.
1: Dove
0: toccheremo vari argomenti.
1: Toccheremo?
0: Toccheremo sempre con garbo e per piacere.
1: Ah.
0: E qui adesso, a questi tempi, non puoi neanche dire toccheremo che.
1: Sì?
0: Ecco, che subito ti tirano dietro anche quello che non c'è. Toccheremo
1: sì,
0: con calma vari argomenti stavolta
1: tipo?
0: Parleremo di sopravvivenza nei boschi.
1: Sì.
0: Se per caso ti trovi faccia a faccia con un orso,
1: mamma mia,
0: tu cantagli una canzone di Gigi D'Alessio.
1: Perché?
0: Tu morirai lo stesso, ma almeno soffrirà un po' anche lui. Seguitemi per altri consigli.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: E allora siamo arrivati ai saluti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto in summertime e vi dà appuntamento domani. Sai che mi andrebbe qualcosa di... qualcosa di fresco, un gelato, un ghiacciolo.
1: Gelato o ghiacciolo, sempre roba giassa, ustrata.
0: Vabbè, c'era bisogno di questa precisazione. Comunque, grazie a Paolino Zanetti. Ci sentiamo con il sondaggione domani. E adesso?
2: E adesso? Andate via. Voglio restare solo.
0: Beh, guarda, rimango solo anch'io perché
3: dopo questo abbandono.
0: A domani.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Bruno Mars, On My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: La radio che senti.
1: Radio San Marino.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino, New Play.
5: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Bruno Mars, On My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Estate 2017.
3: Ai.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Bruno Mars, On My Soul.